Isabel nel tempo. 23 ore passate, 30 minuti, io ne ancora ensemble, giusto a minuit.